No cantar pocone, perai, perai, si chi mira mantai, un dita e go, perai, perai, ci vuoi anche mantai, bambini, go, perai, perai.